0: Radio Vilassacra, un'altra forma di fare le cose.
1: Ens acompanyes?
2: Novità! Radio Vilassacra tot un invent? Sóc Doraemon i ho sé de ben ser.